0: nero.
1: Che si cari poi tu arriva l'onibus.
0: Ma dove vai?
1: Me guai pa come crai.
0: Sì, che bien che lo pronunci, ehi.
1: Se vi che sapevi inglese. Se vi che lo domina io.
2: Ya ti dicho, for bye.